0: Scopri il mondo quando apprendi che non ci sei tu al suo centro.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme. Nei momenti difficili vedi le persone vere. Nei momenti difficili vedi le persone vere.

raccoglie frutti, ma devi continuare, in salita dai avanti. Guardo il cielo, penso ai cari, non ai santi, volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro, dentro il gelo, piano piano mi avveleno, tipo cianuro.

se non è forte ti picchia più forte, ma chi incassetta il più meglio. Ehi bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio. La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello cui credevi.